Io abbiamo un lugar che canto si lo teme. Addio patron sigau lo bande de Santeume.

0: etichetta.
1: No, no,
2: sono intelligente. No, ma...
0: Però sono indecente.
1: No, sono loco, però non ho voluto.
3: Lo che dicono che io sono una prostituta non ti conosco.
0: Come se tuviéramo l'obbligazione di serlo a todo trans. Una cosa è la serietà e otra la normalità.
4: Usted acostumbra muchas veces en los debates.

mes bel cop ne te genc. Sun li trudun la busca e il restrino accompagno. Riputego per tutta attraves la montagna. Bramat, endemunat, fazen gistare fioc. Casclo l'aivre giagante fa petale rock. Bent, aig, fioc, tru, cuflas de barbatis, caiaz, so che disez nesquino e sciapucisa.

Trigreio, abatski di la raire, unni begge la reio. Mes yeu, sabin jagan, mes arderus kel fioc, che fa caia le bent e tremula le roc. Can parlo, le trunes quintus brunzina dis, e di la mar,